0: cantè, cantì, una vi, una lana, pisana, memeche, tundeche, sundeche.
1: Pistirinchino, mallumainu, zennorilongu, lingi bingiarasa, bocci brio.
2: Custe su brocu, custu da mortu, custu da cottu, custu da papaue, a pistirincheddu, non di dalla saue.
1: Manu morta Galideu, ti da posta Galideu, ti dalla Sara, manu morta bussinara.
2: Pizzulu, pizzulu, gabodò, a madamma luado, luado de zangavini, a papà ubani vini, bani vini, gotu in moi.
0: Bai, besi, minci, de samate subiroi.
1: Bibiri, bibiri, dottonisku, vrascu, vrascu, tabarascu.
2: Besi, minci, moi, moi, de azuta, de samessa.

10 fogli, 100 fucili, 100 mitraglie, 100 cannoni, 100 bombarde, 100 pistole per caricare un suonatore. E gira, e gira, e cantando serenata, mille soldati, ben addestrati, stivene già ben

Negli ordini fu comandato, agli soldati che aveva sparato, ogni cannola aveva cacciato, cento saucicce soppressate. E spare, e spalen pur pettoni, cento per maggi, cento calzoni, cento per

0: Allora, il telefono domani pomeriggio, che telefono io qua, o io a casa, e così ci mettiamo d'accordo per vederci.
1: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la le ru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Gli disse: portami domani, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse: portami domani il cuore di tua madre per i miei cani.

gli disse lei, ridendo forte, tra la la la la, tra la la le ru, gli disse lei, ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso.

quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato. Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

0: Blind Date.
1: Blind Date. Blind Date.
2: Blind Date. Blind Date. Blind Date.

José per sempre nei nostri cuori, José insieme ai nostri valori, José trafitto da mille più dolori, José dipinto con tutti i colori.